0: ditta, da ditta, da ditta, da te che di tun, da te che di tun, da te che di tun, da ditta, da ditta, da ditta, da te che di tun, da te che di tun, da te che di tun.
1: Next up, we move over to Nigeria with the one and only Tony Allen, Afro Disco Beat, 1977.